Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che salve orazione meglio, Domine svobisco, oriamo Deus sulle verso in trance di creatura esista, prestimo legem, ed un antandiam tuo, che il tuo principio per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritu Santo, descende vos, morite sempre, amen.